Das Inselradio Mallorca. Einfach die beste Musik. Viva la vida. Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Olorum, Viva Ol